0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 2:33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Money.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Penso che un sogno parassido.

0: state con noi, estate con Radio Mugello.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla terra il nostro seme. A ucciderci ogni notte con rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questa passione passata come fame ad un leone, dopo che ha divorato la sua preda, abbandonato le ossa agli avvoltoi. Tu non ricordi, ma eravamo noi, quei due abbracciati fermi nella pioggia, mentre tutti correvano al riparo. Il nostro amore è polvere da sparo, e il cuore è solo un battito di cuore, e il lampo illumina senza rumore, e la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto. Ma scrivi tu la fine, io sono pronto.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 3:32.
3: Radio Mugello. Estate in musica.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Salve, documenti.
1: Non ce l'ho.
0: E lo fanalino?
1: Quello me ne si è rotto.
0: E lo specchietto?
1: Quello lo devo montare.
0: Ah, e la targa?
1: E quella me l'hanno rubata.
0: Ma sto cazzo di motorino è scasciato. E mo come la mettiamo?
1: Come la mettiamo? Appoggiato per terra perché c'ha manca il cavalletto.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 5:32.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Sei io, Sean Kingston.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:32.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

So perché ti sto dando tutto il mio passato. E se mi tocchi piano, piano, piano, io non so più chi siamo, ti amo.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello Notizie.
1: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e in occasione degli eventi meteorici più significativi di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
2: Nuovi disagi sulla linea Faentina. Il treno 18990 è stato soppresso alla stazione di Vaglia nella mattinata del 12 agosto. La segnalazione arriva dai pendolari che utilizzano quotidianamente la tratta, da tempo alle prese con ritardi e cancellazioni. Per chi era in attesa a Borgo San Lorenzo, la partenza è stata per le 12.46. Arrivati a Vaglia è sopraggiunto lo stop. I pendolari sono stati costretti a prendere il treno successivo in arrivo da Marradi, ma anche quello, manca a dirlo, in ritardo. L'ennesimo stop si inserisce in un quadro di disservizi ricorrenti sulla Faentina, linea strategica per il collegamento tra il Mugello e Firenze, quotidianamente monitorata dai viaggiatori attraverso i gruppi social dedicati.
1: A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023, quando vennero sostituite o riparate numerose strutture.
2: Dal 2027 potrebbero interrompersi le rappresentazioni teatrali di Archivio Z al cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da oltre 20 anni la compagnia porta avanti un progetto dedicato alla memoria della guerra e alla riflessione sui totalitarismi. La decisione, attribuita all'associazione tedesca che si occupa dei cimiteri militari germanici, ha suscitato la reazione di esponenti di Firenzuola Bene Comune, che hanno annunciato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'apertura di un confronto. È stata quindi depositata una mozione con cui si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione ufficiale con il Volksbund. L'obiettivo è esprimere la preoccupazione nelle comunità locali e chiedere formalmente di riconsiderare la decisione prevista per il 2027. La mozione propone inoltre che il Comune si renda disponibile a collaborare per trovare una soluzione condivisa, capace di consentire la prosecuzione delle attività teatrali nel rispetto delle caratteristiche della sacralità del sito. Nel corso della sua storia, il progetto teatrale della FUTA ha ottenuto diversi riconoscimenti e sostegni istituzionali. Tra quelli ricordati dai promotori figurano l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il premio speciale UBU, il patrocinio dell'ambasciata tedesca e il sostegno di comuni e regioni. Un percorso che, secondo chi chiede di salvaguardarlo, ha contribuito anche a creare un legame culturale tra Italia e Germania attraverso il linguaggio del teatro e il tema della memoria. La volontà dichiarata è quella di muoversi a livello istituzionale mantenendo aperto il confronto. I promotori riconoscono l'esigenza di tutelare la sensibilità dei familiari e dei caduti e il rispetto dovuto al luogo, ma ritengono che cultura e memoria possano condividere.
1: Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22.45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendente @crystalgroup.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, 100% successi. Radio Mugello.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Aperi cena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Non vai da Conat?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Adante Italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
7: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare, ogni volta più lontano e poi non so più come tornare, con un poco di fortuna, le due stelle da seguire.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcero in me. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, prende il rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

A chi sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a un gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà, se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri in corso dalla stagione primaverile con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade.
3: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in 2 incontri con la popolazione di Marradi a Palazzolo. I 2 appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello, Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori dell'AFT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre, condividendola preventivamente con i sindaci dei 2 comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8:30 alle 12:30 e presso il servizio della bottega della salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8:30 alle 12:30. Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzuolo sul Senio il 15 e il 16 agosto comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo Camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero, non ce l'ha ancora fatta ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a 2 voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft Minecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a 4 e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annike Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

parlavo, mica che scherzavo. Prime cori allo stadio, dopo allo stellato. Chiamo il Martini che ancora gli devo un abbraccio. E che vuoi che faccio? E pensa che per me non l'avrei fatto nemmeno. È vero, so tutto, ma non sono un santo.

sterilizzato dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onetto, duro ed ordinato, reticoli di campi cesellati di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti quell'uomo.

sta vicino. E noi che siamo in mezzo a queste ali impavide, non siamo niente o siamo tutto. Lasciarci trasportare è stato facile, ma adesso ritornare giù.

0: dall'alto.
1: Radio Mugello.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della Dittachini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
11: State con noi. State con Radio Mugello. Radio

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un fatto di cronaca in Mugello è stato riportato dalla Nazione. A 86 anni si è presentato prima ai parenti e poi agli ufficiali di Stato, accompagnato da una donna di 35 anni più giovane, dicendo che sarebbero diventati marito e moglie. E così era destinata a finire la loro storia se non fosse stato per la decisione del Tribunale di Firenze di bloccare le nozze. L'anziano, si legge nella sentenza, rimasto vedovo da poco, ha informato figli e parenti del suo imminente progetto di risposarsi con una donna di origine albanese, pregiudicata, di 35 anni più giovane. Una decisione che ha gettato ombre sull'aspirante moglie e sull'autenticità del suo amore, sospetti che ben presto si sono trasformati in certezze. La coppia si è presentata ad aprile di quest'anno negli uffici del comune per formalizzare la pubblicazione della loro unione all'albo, pubblicazione avvenuta ai primi di maggio. Dagli accertamenti compiuti però è emerso che l'anziano si è presentato ai propri prossimi congiunti, nonché agli ufficiali di stato civile in stato confusionale, e che non si è riuscito a fornire alcuna valida spiegazione in merito alla decisione di contrarre matrimonio ed abbia corrisposto nel tempo stesso notevoli somme di denaro alla stessa. A questo si aggiunge il fatto che dalla documentazione acquisita è emerso che la firma posta in calce alla richiesta di pubblicazione del matrimonio con indicazione del regime patrimoniale della comunione dei beni sia stata disconosciuta allo stesso anziano, apparendo peraltro palesemente difforme da quella nel verbale redatto dall'ufficiale di stato civile. I piani della donna sono dunque stati smascherati. L'86enne è sotto shock per la morte della moglie e non in grado di prendere decisioni. L'anziano pensa anche di aver rinunciato all'eredità della consorte defunta in favore delle figlie e di essere proprietario solo della sua abitazione, quando in realtà è titolare delle quote dei tanti immobili acquistati nell'arco della sua vita. Un'inconsapevolezza che accompagna anche sulla scelta del regime della comunione dei beni. Ad accorgersene in prima istante il presidente del tribunale e poi il pubblico ministero, che con un decreto dispongono la immediata sospensione della celebrazione del matrimonio in programma nelle prossime settimane, e nel caso in cui venga celebrato dispongono la sospensione e la trascrizione nel relativo atto dei registri dello stato civile del comune mugellano. Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta per circonvenzione d'incapace.
3: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi, e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
2: Lunedì 17 agosto, la tradizionale fiera d'agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in Piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk.
3: Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22:45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito, per non creare intralci alla circolazione.
2: Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassan Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Tu chiamale se vuoi emozioni.
9: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11.10.
8: Emozioni.
10: Buongiorno e tu chiamale se vuoi emozioni, una nuova puntata qui con Maria Cristina e continuiamo a parlare di amore, amore che ci lega alle persone e in particolare ovviamente ai genitori e che così tanto ci condiziona, perché il nutrimento dell'amore è fondamentale per la nostra esistenza in qualsiasi fase della vita ci troviamo. E quindi imparare a conoscerne le modalità che sono distruttive piuttosto che invece quelle che sono nutritive è fondamentale. Per questo Francesca Riccapoli ci aiuta con le sue riflessioni che condividiamo dal suo libro e Emozioni che curano. Stavamo parlando quindi di amore e vediamo un po' come succede, che può accadere che ci identifichiamo con qualcuno per non perderlo, per esempio alla morte della madre.

0: il nonno, il padre, qualcuno di importante, e quindi noi lo sostituiamo in qualche modo. Un mio paziente, ci racconta sempre Francesca Erika, con un padre violento, ricordava che da piccolo ripeteva a se stesso di essere un bambino terribile, così l'immagine del padre buono era salva. In questo modo, inoltre, riusciva a gestire la terribile rabbia che provava verso di lui. L'identificazione con il padre cattivo salvava l'immagine del padre buono, facendo diventare il figlio cattivo e creando in lui un senso di colpa che lo teneva al riparo dal sentire i sentimenti distruttivi che aveva verso il padre. Dall'agirli su di lui, nulla di tutto questo è conscio, quindi questo funziona a livello inconscio.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Dicevamo dunque del rapporto d'amore tra genitori e figli, come i figli reagiscono ai genitori, alle volte in un modo anche autodistruttivo e colpevolizzante. In realtà, quando un genitore involontariamente e inconsciamente danneggia il legame d'amore e cura con il proprio figlio, il bambino reagisce con i meccanismi che la natura ci mette a disposizione per sopravvivere e sente una rabbia reattiva. Esprimere questa rabbia, tuttavia, potrebbe danneggiare ulteriormente il legame o esporre il piccolo a conseguenze peggiori e poiché il piccolo dipende dall'adulto in tutto e per tutto, la inibirà rivolgendola in vari modi contro di sé. E questo è un piccolo grande segreto. Se la dinamica si ripete più volte, il bambino comincerà a sentirsi in colpa per gli impulsi che prova e per un piccolo, una fantasia può provocare altrettanta rabbia quanto un'azione vera e propria. Identificandosi con il genitore, sarà dalla sua parte e punirà se stesso per aver provato rabbia. L'autocolpevolizzazione e l'autopunizione sono doni

0: d'amore che nascono per proteggere il genitore e la relazione, al prezzo di rifiutare i propri sentimenti e tradire il vero sé. Così ci sono pazienti che vivono tutta la vita punendosi per i loro impulsi rabbiosi verso i genitori, provati nelle fasi precoci della loro vita. Potrebbe sembrare strano o terribile attribuire a un bimbo impulsi di rabbia violenta o persino omicida, sebbene nelle fiabe e nei videogiochi e nei giochi in scatola ci siano tanti esempi di eroi e principesse uccisi, mangiati, fatti a pezzi e poi risuscitati in vari modi. Questo è un modo con cui la nostra fantasia, la nostra creatività gestisce queste emozioni così forti, ma sono assolutamente spontanee e naturali.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Y a Benedetto questo mondo, ti ha benedetto questo incontro, ti ha benedetta questa vita, che molti pensano sia infinita,
1: ma forse ancora no.

0: Dirty Pants, sì.
1: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Parlavamo di isole che, a cui fa riferimento Francesca Erika Poli, isole interne a noi stessi, dentro le quali noi raccogliamo le nostre percezioni, i nostri ideali, il nostro sentire, i nostri valori. E lei ci fa notare che questo tipo di lettura giudicante ci porta nella condizione perenne dell'infanzia. Diventando adulti dovremmo sviluppare la capacità di condurre la nostra vita in accordo con i nostri principi, ideali e valori, non quelli che abbiamo acquisito guardando gli adulti che ci circondavano da piccoli. Talvolta possiamo condividerli, talvolta invece abbiamo bisogno di manifestare, di estrinsecare, di produrre e delineare i nostri valori. In quell'arcipelago di isole di valori, sentimenti, potrebbero esserci isole che ospitano prigionieri e altrettanti prigionieri, come alla Cayenne, all'Isola del Diavolo o a Sant'Elena. Ce lo racconta Michel Foucault in Sorveglianze e punire. La violenza e la dolcezza delle pene, il dolore e il piacere della punizione sono intimamente legati e i modi con cui vengono inferti evolvono con l'evoluzione della coscienza. Così per alcuni il cosiddetto superio è sufficientemente buono, per altri troppo esigente e perfezionista, per altri ancora punitivo e persino persecutorio. Anche il superio viene da ciò che abbiamo preso nell'infanzia. I bambini infatti imparano per imitazione, trattano se stessi, cioè come sono stati trattati dagli adulti e come fanno e come hanno visto che si trattavano gli adulti. Tale dinamica rimane come un imprinting nella memoria implicita, in forma automatica ed inconscia. Imitare gli adulti ha una funzione adattiva, insegna come comportarsi con loro e poi struttura memorie che divengono difese e infine formano il carattere. Alla prossima puntata di E tu chiamale se vuoi emozioni, allora, con questa memoria di come i bambini crescono imitando gli adulti e come invece da adulti abbiamo la necessità di esprimerci per la nostra verità. A presto!
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
4: Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347 7667 128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338 3611 298.
10: Sono le 10 e 33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
11: 334 79 88 000.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: suave. Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della Dittachini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
9: Senti come soffia bene.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuovi disagi su una linea faentina, il treno 18990 è stato soppresso alla stazione di Vaglia nella mattinata del 12 agosto. La segnalazione arriva dai pendolari che utilizzano quotidianamente la tratta, da tempo alle prese con ritardi e cancellazioni. Per chi era in attesa a Borgo San Lorenzo, la partenza è stata per le 12.46. Arrivati a Vaglia è sopraggiunto lo stop. I pendolari sono stati costretti a prendere il treno successivo in arrivo da Marradi, ma anche quello, manca a dirlo, in ritardo. L'ennesimo stop si inserisce in un quadro di servizi ricorrenti sulla faentina, linea strategica per il collegamento tra il Mugello e Firenze, quotidianamente monitorata dai viaggiatori attraverso i gruppi social dedicati.
3: A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023, quando vennero sostituite o riparate numerose strutture.
2: Dal 2027 potrebbero interrompersi le rappresentazioni teatrali di Archivio Z al cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da oltre 20 anni la compagnia porta avanti un progetto dedicato alla memoria della guerra e alla riflessione sui totalitarismi. La decisione, attribuita all'associazione tedesca che si occupa dei cimiteri militari germanici, ha suscitato la reazione di esponenti di Firenzuola Bene Comune, che hanno annunciato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'apertura di un confronto. È stata quindi depositata una mozione con cui si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione ufficiale con il Volksbund. L'obiettivo è esprimere la preoccupazione delle comunità locali e chiedere formalmente di riconsiderare la decisione prevista per il 2027. La mozione propone inoltre che il comune si renda disponibile a collaborare per trovare una soluzione condivisa, capace di consentire la prosecuzione delle attività teatrali nel rispetto delle caratteristiche della sacralità del sito. Nel corso della sua storia, il progetto teatrale della Futa ha ottenuto diversi riconoscimenti e sostegni istituzionali. Tra quelli ricordati dai promotori figurano l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il premio speciale UBU, il patrocinio dell'ambasciata tedesca e il sostegno di comuni e regioni. Un percorso che, secondo chi chiede di salvaguardarlo, ha contribuito anche a creare un legame culturale tra Italia e Germania attraverso il linguaggio del teatro e il tema della memoria. La volontà dichiarata è quella di muoversi a livello istituzionale mantenendo aperto il confronto. I promotori riconoscono l'esigenza di tutelare la sensibilità dei familiari e dei caduti e il rispetto dovuto al luogo, ma ritengono che cultura e memoria possano condividere.
3: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione LRA metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci LRAPS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
2: La Marradese neopromossa in seconda categoria è stata inserita nel girone M della delegazione di Ravenna, un raggruppamento composto da 14 squadre e con una forte impronta romagnola. Infatti, rispetto all'anno scorso, meno trasferte verso il mare, più nella zona del Faentino, Lughese e la pianura. Nel girone M, insieme alla Marradese, figurano il Placci Bubano Mordano, il Baracca Lugo, il Borgo Tuliero, il Brisighella Val di Lamone, il Giovanili Santerno, la Polisportiva Camerlona, Real Voltanese, il San Rocco 2001 Faenza, il Sant'Agata Sport, il Sesto Emolese, il Batra, il Vita 1907 e il Wild Bagnara.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia, antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Mondo Visione. Ciao ciao. Mondo Visione. Appuntamento con Mondo Visione del giovedì con il Fabio Orgoglio. Se siete pronti, io sono prontissimo. Musica allora.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: tutti in spiaggia, dai. Allora, mi sembra che lunedì scorso, appunto all'interno di Mondovisione, abbiamo parlato dei racchettoni, che non hanno bisogno di alcuna spiegazione, perché il nome stesso ci fa capire qual è il gioco, insomma ne abbiamo già parlato. Adesso invece vorrei parlarvi del going o zoom ball, che negli Stati Uniti d'America appunto è chiamato appunto zoom ball. È un gioco da spiaggia di moda nella seconda metà degli anni 70. Divenne in breve tempo assai popolare per cadere altrettanto velocemente nel dimenticatoio, quantomeno sulle spiagge italiane. Viene invece tuttora commercializzato e utilizzato come strumento per migliorare la motricità in varie patologie dell'infanzia e dell'adolescenza, tra le quali l'autismo. Come funziona? Insomma, adesso magari il nome non vi dirà niente, magari per coloro che c'erano in questi anni. Gioco molto semplice: c'è questa palla ovale di plastica, spesso di colore arancione, nel quale passano tramite un buco presente lungo la lunghezza due robusti cavi di nylon, i quali terminano con delle maniglie. Quindi sia da un'estremità e l'altra ci sono queste maniglie. I due giocatori prendono in mano le maniglie ed, allargando le braccia, allontanano la palla da sé, facendola pervenire al partner, il quale la rispedisce allargando le braccia a sua volta. È più difficile da spiegare che da fare. Insomma, in poche parole, questa sfera, questo ovale, all'interno ci passano questi due cavi, e quindi allargando i cavi con le maniglie, prima una persona fa arrivare la palla all'altro, e dopo l'altro a sua volta, quando gli arriva vicino, lo allarga e lo fa arrivare. È carino, io me lo ricordo, ce lo avevo, perché del resto poi quando vai al mare trovi questi giochi e li compri anche tu, te li vendono in spiaggia, insomma così. L'ho avuto a casa per parecchio tempo, poi adesso sarà sicuramente finito da qualche parte, oppure l'avremmo buttato via. Peccato, perché sono bei ricordi. Going o zoom ball, se vi va di dare un'occhiata su internet.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina, perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace, e quindi chiusura totale. E dal 24 al 28 ripartenza soft, solo la mattina. E poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Altro gioco praticatissimo anni fa nelle spiagge italiane era la pista delle biglie. insomma, ve le ricorderete, dai, insomma, adesso parlo sempre agli anziani come me. Venivano appunto tracciate queste piste con le curve, di solito si prendeva una persona dai due piedi e lui trascinandolo col sedere faceva poi la famosa pista nella quale si gareggiava con queste palline di plastica. All'interno avevano la foto del corridore del ciclista. Si collezionavano anche queste palline di plastica. Peccato non, insomma, anche io ne avevo di queste, peccato non averne più, perché anche questi sarebbero ricordi bellissimi, secondo me. Che ci volete fare?
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschereriste@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschereriste@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: In spiaggia, ma non solo in spiaggia, si gioca con il frisbee. Il frisbee, se sei al mare, puoi giocare sulla sabbia, ma anche andare direttamente in acqua. Questo è un gioco, è diventato anche uno sport, che è anche bello da vedere quando ci sono dei ragazzi, ma anche degli adulti che sono bravi. È bellissimo veramente, ma anche nei nostri parchi spesso vediamo qualche persona che gioca col frisbee, e quelli che sono bravi danno spettacolo. Il frisbee, che da tanti anni resiste, è spettacolare.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Rimaniamo in spiaggia, sì, rimaniamo in spiaggia, il periodo è diciamo adatto anche per giocare alle bocce. Questo è un gioco che ancora si gioca tanto sulle nostre spiagge italiane. Bisogna stare attenti, una volta c'era un pochino di più di tolleranza perché insomma si poteva tranquillamente giocare e i vicini di Ombrellone non dicevano niente. Adesso invece bisogna rispettare anche la tranquillità altrui e non si può proprio fare tutto. Ci sono comunque delle zone apposite nelle spiagge nelle quali appunto i bagnanti possono andare a giocare alle bocce. Anni fa c'erano anche quelle proprio pesanti, delle bocce proprio quelle pesanti, adesso è consigliabile usare quelle di plastica, perché se colpisci uno con la boccia quella proprio di metallo lo ammazzi. Quindi alla fine è meglio usare quelle di plastica,
1: www.radiomugello.it.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
3: Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Vado al mare, visto che per questa settimana, per quanto mi riguarda, è proprio tutto. Insomma, il giovedì è il mio ultimo giorno, poi tornerò con voi a lunedì. Io andrei al mare, sì, ne ho anche voglia. Poi magari lunedì tornerò e vi faccio sapere quali giochi, quali sport ho visto al mare quest'anno.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: ti arrendi.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo, Vicchio, Dicomano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona a distretto del Mugello Marco Brintazzoli insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della bottega della salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30.
4: Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane. La misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni è approvata dalla giunta regionale che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro, recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze e dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum legato quindi a una circostanza eccezionale.
3: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzuolo sul Senio il 15 e il 16 agosto comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore, regista e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio, provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi e regista di 2024 in una Lectio Magistralis Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago. 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

0: Anche voi siete i protagonisti? Il crollo dell'impero comunista? Milioni di supervalutazione? Il monopolio dell'informazione? Indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92.
1: A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore,
0: silenzio. E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115, che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché ha faticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane. 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Un fatto di cronaca in Mugello è stato riportato dalla Nazione. A 86 anni si è presentato prima ai parenti e poi agli ufficiali di Stato, accompagnato da una donna di 35 anni più giovane, dicendo che sarebbero diventati marito e moglie, e così era destinata a finire la loro storia se non fosse stato per la decisione del Tribunale di Firenze di bloccare le nozze. L'anziano, si legge nella sentenza, è rimasto vedovo da poco, ha informato figli e parenti del suo imminente progetto di risposarsi con una donna di origine albanese, pregiudicata, di 35 anni più giovane. Una decisione che ha gettato ombre sull'aspirante moglie e sull'autenticità del suo amore. Sospetti che ben presto si sono trasformati in certezze. La coppia si è presentata ad aprile di quest'anno negli uffici del comune per formalizzare la pubblicazione della loro unione all'albo, pubblicazione avvenuta ai primi di maggio. Dagli accertamenti compiuti però è emerso che l'anziano si è presentato ai propri prossimi congiunti, nonché agli ufficiali di stato civile in stato confusionale, e che non si è riuscito a fornire alcuna valida spiegazione in merito alla decisione di contrarre matrimonio ed abbia corrisposto nel tempo stesso notevoli somme di denaro alla stessa. A questo si aggiunge il fatto che dalla documentazione acquisita è emerso che la firma posta in calce alla richiesta di pubblicazione del matrimonio con indicazione del regime patrimoniale della comunione dei beni sia stata disconosciuta allo stesso anziano, apparendo peraltro palesemente difforme da quella nel verbale redatto dall'ufficiale di stato civile. I piani della donna sono dunque stati smascherati. L'86enne è sotto shock per la morte della moglie e non in grado di prendere decisioni. L'anziano pensa anche di aver rinunciato all'eredità della consorte defunta in favore delle figlie e di essere proprietario solo della sua abitazione, quando in realtà è titolare delle quote dei tanti immobili acquistati nell'arco della sua vita. Un'inconsapevolezza che accompagna anche sulla scelta del regime della comunione dei beni. Ad accorgersene è in prima istanza il presidente del tribunale e poi il pubblico ministero, che con un decreto dispongono la immediata sospensione della celebrazione del matrimonio in programma nelle prossime settimane, e nel caso in cui venga celebrato dispongono la sospensione e la trascrizione nel relativo atto dei registri dello stato civile del comune mugellano. Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta per circonvenzione d'incapace.
2: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque, che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi, e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente. riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
3: Nuovi disagi sulla linea Faentina: il treno 18990 è stato soppresso alla stazione di Vaglia nella mattinata del 12 agosto. La segnalazione arriva dai pendolari che utilizzano quotidianamente la tratta, da tempo alle prese con ritardi e cancellazioni. Per chi era in attesa a Borgo San Lorenzo, la partenza è stata per le 12.46. Arrivati a Vaglia è sopraggiunto lo stop. I pendolari sono stati costretti a prendere il treno successivo in arrivo da Marradi, ma anche quello, manca a dirlo, in ritardo. L'ennesimo stop si inserisce in un quadro di disservizi ricorrenti sulla Faentina, linea strategica per il collegamento tra il Mugello e Firenze, quotidianamente monitorata dai viaggiatori attraverso i gruppi social dedicati.
2: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri, in corso dalla stagione primaverile, con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla provinciale 77 sul passo della Sambuca, sulla provinciale 32 della Fagiola e sulla regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade. Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane, la misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni, approvata dalla Giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro, recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze e dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla Giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum, legato quindi a una circostanza eccezionale. A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023, quando vennero sostituite o riparate numerose strutture.
3: Per estate infrazione, il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia, antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
3: Lunedì 17 alle ore 21.15 a Barberino, presso presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle, il Popero meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Lunedì 17 agosto, la tradizionale Fiera d'Agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in Piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk.
2: Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22.45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
3: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, La morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio a metà strada tra Palazzolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte, documentario di Annick Böhm con la regia di Daniela Poli. Il museo

0: La sede di LRAPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione LRA metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci LRAPS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. In eccellenza l'Audax Rufina è stata inserita nel girone B. In promozione le squadre del Mugello e della Val di Sieve sono state divise, Fortis e Juventus e Luco nel girone A, Alleanza Giovanile di Comano nel girone C. In prima categoria tutte insieme le squadre di Mugello, Barberino, Saginale e San Piero a Sieve, Val di Sieve, San Godenzo. Nel girone C con solo squadre fiorentine. In seconda categoria le Mugellane, Firenzuola, Reconquista, Scarperia e Vaglia giocheranno nel girone F con squadre fiorentine e pratesi. Il Lunda da solo nel girone D con squadre fiorentine e aretine.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La pubblicità è una cosa seria.
13: Radio Mugello.
12: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
14: al 334 79 88 000.

0: Sono le 14.
1: www.radiomugello.it.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volete. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Mario Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 841 8288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 846 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 847 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande. Il fine settimana ne dal bisogno, contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
0: Sono le 14 e 32 minuti.
6: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Radio Mugello, 100% successi.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello,

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

mare accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siate qui. Ogni volta che non so

0: volare.
1: Radio Mugello.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: In ogni momento della tua giornata,
15: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
14: Scegli la radio giusta.
15: Scegli solo Radio Mugello.
16: Encore un dimanche, je dis à chère.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 14 e 59 minuti.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
9: Radio Mugello Notizie.
2: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri in corso dalla stagione primaverile con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade.
10: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo, Vicchio, Dicomano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in 2 incontri con la popolazione di Marradi a Palazzolo. I 2 appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello, Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori dell'AFT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre, condividendola preventivamente con i sindaci dei 2 comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale, sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Dal 2027 potrebbero interrompersi le rappresentazioni teatrali di Archivio Z al cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da oltre 20 anni la compagnia porta avanti un progetto dedicato alla memoria della guerra e alla riflessione sui totalitarismi. La decisione, attribuita all'associazione tedesca che si occupa dei cimiteri militari germanici, ha suscitato la reazione di esponenti di Firenzuola Bene Comune, che hanno annunciato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'apertura di un confronto. È stata quindi depositata una mozione con cui si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione ufficiale con il Volksbund. L'obiettivo è esprimere la preoccupazione delle comunità locali e chiedere formalmente di riconsiderare la decisione prevista per il 2027. La mozione propone inoltre che il Comune si renda disponibile a collaborare per trovare una soluzione condivisa, capace di consentire la prosecuzione delle attività teatrali nel rispetto delle caratteristiche della sacralità del sito. Nel corso della sua storia, il progetto teatrale della Futa ha ottenuto diversi riconoscimenti e sostegni istituzionali. Tra quelli ricordati dai promotori figurano l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il premio speciale UBU, il patrocinio dell'ambasciata tedesca e il sostegno di comuni e regioni. Un percorso che, secondo chi chiede di salvaguardarlo, ha contribuito anche a creare un legame culturale tra Italia e Germania attraverso il linguaggio del teatro e il tema della memoria. La volontà dichiarata è quella di muoversi a livello istituzionale mantenendo aperto il confronto. I promotori riconoscono l'esigenza di tutelare la sensibilità dei familiari e dei caduti e il rispetto dovuto al luogo, ma ritengono che cultura e memoria possano condividere.
2: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci LRPS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834, o su poderebadia.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 16.
0: Radio Mugello Notizie.
11: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve, lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino mugellano e stava completando il volo quando, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
12: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115 che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo che si era fermato perché ha faticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
11: Un fatto di cronaca in Mugello è stato riportato dalla Nazione. A 86 anni si è presentato prima ai parenti e poi agli ufficiali di Stato accompagnato da una donna di 35 anni più giovane, dicendo che sarebbero diventati marito e moglie. E così era destinata a finire la loro storia se non fosse stato per la decisione del Tribunale di Firenze di bloccare le nozze. L'anziano, si legge nella sentenza, rimasto vedovo da poco, ha informato figli e parenti del suo imminente progetto di risposarsi con una donna di origine albanese, pregiudicata di 35 anni più giovane. Una decisione che ha gettato ombre sull'aspirante moglie e sull'autenticità del suo amore. Sospetti che ben presto si sono trasformati in certezze. La coppia si è presentata ad aprile di quest'anno negli uffici del comune per formalizzare la pubblicazione della loro unione all'albo, pubblicazione avvenuta ai primi di maggio. Dagli accertamenti compiuti però è emerso che l'anziano si è presentato ai propri prossimi congiunti, nonché agli ufficiali di stato civile in stato confusionale e che non si è riuscito a fornire alcuna valida spiegazione in merito alla decisione di contrarre matrimonio ed abbia corrisposto nel tempo stesso notevoli somme di denaro alla stessa. A questo si aggiunge il fatto che dalla documentazione acquisita è emerso che la firma posta in calce alla richiesta di pubblicazione del matrimonio con indicazione del regime patrimoniale della comunione dei beni sia stata disconosciuta allo stesso anziano, apparendo peraltro palesemente difforme da quella nel verbale redatto dall'ufficiale di stato civile. I piani della donna sono dunque stati smascherati, l'86enne è sotto shock per la morte della moglie e non in grado di prendere decisioni. L'anziano pensa anche di aver rinunciato all'eredità della consorte defunta in favore delle figlie e di essere proprietario solo della sua abitazione, quando in realtà è titolare delle quote dei tanti immobili acquistati nell'arco della sua vita. Un'inconsapevolezza che accompagna anche sulla scelta del regime della comunione dei beni. Ad accorgersene è in prima istante il presidente del tribunale e poi il pubblico ministero che con un decreto dispongono la immediata sospensione della celebrazione del matrimonio in programma nelle prossime settimane e nel caso in cui venga celebrato dispongono la sospensione e la trascrizione del relativo atto dei registri dello stato civile del comune mugellano. Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta per circonvenzione d'incapace.
12: A Lutiano nel comune di Borgo San Lorenzo è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e in occasione degli eventi meteorici più significativi di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
11: Lunedì 17 alle ore 21.15 a Barberino, presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per Estate in Frazione, il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla Bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto, Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
13: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
14: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
15: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
16: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
17: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
18: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 16 e 31 minuti.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello.
4: A Dante Italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333 4750 197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti enci già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347 7667 128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338 36 11 298.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
8: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona a distretto del Mugello Marco Brintazzoli insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30.
3: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di Elera PS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Elera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burracqua, premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Elera PS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
2: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: you're waiting for me.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: sarà
1: Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 266-358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili 335-7504-930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo 055-8498-240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

parlami a gesti di matematica, spiegami in versi la problematica. Cantami il tedio della domenica, spegni col vino questa polemica. Cose che ti fa paura, cos'è che ti fa paura? Sposta il gran carro verso le Pleiadi, fammi la sintesi dell'analisi. Comprami un buono per un catetere, mostrami l'oculo del cadavere.

quell'attimo appeso al frassino, conta le ore prima che passino. Mangia la capra con tutti i cavoli, struccati il viso con il lagavoli. Ma che cos'è la natura? Ma che cos'è la natura?

Togli il tuo amore di tutti i demoni, lasciami perdere, poi ritrovami, lasciami perdere, poi ritrovami. Mi vedi, sono laggiù. E all'orizzonte c'è Caronte, vestito come un clown. Porta all'inferno in pieno inverno solo chi vuole lui. Facciamo finta che sia già domani. Parlami piano, poi dammi la mano, partiamo, partiamo mo.

0: Spoglia il tuo amore di tutti i demoni, spoglia il tuo amore di tutti i demoni, spoglia il tuo amore di tutti i demoni, spoglia il tuo amore di tutti i demoni.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. 85 BPM.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri in corso dalla stagione primaverile con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade.
3: Anche l'amministrazione comunale di Barberina ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne, capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo. Torna al cimitero di Salecchio, nel comune di Palazzolo sul Senio, il 15 e il 16 agosto, comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo, raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto, con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzolo sul Senio, provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale. Il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un arte documentario di Annick Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni, cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
12: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti!
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
12: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Questo disco è stato richiesto a
15: 334 79 88 000.
16: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
17: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
18: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, questo è il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino mugellano e stava completando il volo quando durante la fase di atterraggio avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente dopo le prime cure sul posto. È stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115 che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo che si era fermato perché affaticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
3: Un fatto di cronaca in Mugello è stato riportato dalla Nazione. A 86 anni si è presentato prima ai parenti e poi agli ufficiali di Stato accompagnato da una donna di 35 anni più giovane, dicendo che sarebbero diventati marito e moglie. E così era destinata a finire la loro storia se non fosse stato per la decisione del Tribunale di Firenze di bloccare le nozze. L'anziano, si legge nella sentenza, rimasto vedovo da poco, ha informato figli e parenti del suo imminente progetto di risposarsi con una donna di origine albanese, pregiudicata di 35 anni più giovane. Una decisione che ha gettato ombre sulla aspirante moglie e sull'autenticità del suo amore, sospetti che ben presto si sono trasformati in certezze. La coppia si è presentata ad aprile di quest'anno negli uffici del comune per formalizzare la pubblicazione della loro unione all'albo, pubblicazione avvenuta ai primi di maggio. Dagli accertamenti compiuti però è emerso che l'anziano si è presentato ai propri prossimi congiunti, nonché agli ufficiali di stato civile in stato confusionale e che non si è riuscito a fornire alcuna valida spiegazione in merito alla decisione di contrarre matrimonio ed abbia corrisposto nel tempo stesso notevoli somme di denaro alla stessa. A questo si aggiunge il fatto che dalla documentazione acquisita è emerso che la firma posta in calce alla richiesta di pubblicazione del matrimonio con indicazione del regime patrimoniale della comunione dei beni sia stata disconosciuta allo stesso anziano, apparendo peraltro palesemente difforme da quella nel verbale redatto dall'ufficiale di stato civile. I piani della donna sono dunque stati smascherati. L'86enne è sotto shock per la morte della moglie e non in grado di prendere decisioni. L'anziano pensa anche di aver rinunciato all'eredità della consorte defunta in favore delle figlie e di essere proprietario solo della sua abitazione abitazione, quando in realtà è titolare delle quote dei tanti immobili acquistati nell'arco della sua vita. Un'inconsapevolezza che accompagna anche sulla scelta del regime della comunione dei beni. Ad accorgersene in prima istante il presidente del tribunale e poi il pubblico ministero, che con un decreto dispongono la immediata sospensione e la celebrazione del matrimonio, in programma nelle prossime settimane, e nel caso in cui venga celebrato dispongono la sospensione e la trascrizione del relativo atto dei registri dello stato civile del comune mugellano. Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta per circonvenzione d'incapace.
2: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi, e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
3: Nuovi disagi sulla linea Faentina: il treno 18990 è stato soppresso alla stazione di Vaglia nella mattinata del 12 agosto. La segnalazione arriva dai pendolari che utilizzano quotidianamente la tratta, da tempo alle prese con ritardi e cancellazioni. Per chi era in attesa a Borgo San Lorenzo, la partenza è stata per le 12.46. Arrivati a Vaglia è sopraggiunto lo stop. I pendolari sono stati costretti a prendere il treno successivo in arrivo da Marradi, ma anche quello, manca a dirlo, in ritardo. L'ennesimo stop si inserisce in un quadro di disservizi ricorrenti sulla Faentina, linea strategica per il collegamento tra il Mugello e Firenze, quotidianamente monitorata dai viaggiatori attraverso i gruppi social dedicati.
2: A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023, quando vennero sostituite o riparate numerose strutture.
3: Dal 2027 potrebbero interrompersi le rappresentazioni teatrali di Archivio Z al cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da oltre 20 anni la compagnia porta avanti un progetto dedicato alla memoria della guerra e alla riflessione sui totalitarismi. La decisione, attribuita all'associazione tedesca che si occupa dei cimiteri militari germanici, ha suscitato la reazione di esponenti di Firenzuola Bene Comune, che hanno annunciato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'apertura di un confronto. È stata quindi depositata una mozione con cui si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione ufficiale con il Volksbund. L'obiettivo è esprimere la preoccupazione delle comunità locali e chiedere formalmente di riconsiderare la decisione prevista per il 2027. La mozione propone inoltre che il comune si renda disponibile a collaborare per trovare una soluzione condivisa, capace di consentire la prosecuzione delle attività teatrali nel rispetto delle caratteristiche della sacralità del sito. Nel corso della sua storia, il progetto teatrale della Futa ha ottenuto diversi riconoscimenti e sostegni istituzionali. Tra quelli ricordati dai promotori figurano l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il premio speciale UBU, il patrocinio dell'ambasciata tedesca e il sostegno di comuni e regioni. Un percorso che, secondo chi chiede di salvaguardarlo, ha contribuito anche a creare un legame culturale tra Italia e Germania attraverso il linguaggio del teatro e il tema della memoria. La volontà dichiarata è quella di muoversi a livello istituzionale mantenendo aperto il confronto. I promotori riconoscono l'esigenza di tutelare la sensibilità dei familiari e dei caduti e il rispetto dovuto al luogo, ma ritengono che cultura e memoria possano condividere.
2: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle, in questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
3: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Maradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Maradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Maradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della bottega della salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Lunedì 17 agosto la tradizionale fiera d'agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare, gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
3: Lunedì 17 alle ore 21.15 a Barberino presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto in eccellenza girone B, quello di terra per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggibonsi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese, Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C, Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence Laurenziana, Mezzana Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:03.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: State con

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 21:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115, che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché ha faticato. Una volta individuato, è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane. 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Un fatto di cronaca in Mugello è stato riportato dalla Nazione. A 86 anni si è presentato prima ai parenti e poi agli ufficiali di Stato, accompagnato da una donna di 35 anni più giovane, dicendo che sarebbero diventati marito e moglie, e così era destinata a finire la loro storia se non fosse stato per la decisione del Tribunale di Firenze di bloccare le nozze. L'anziano, si legge nella sentenza, rimasto vedovo da poco, ha informato figli e parenti del suo imminente progetto di risposarsi con una donna di origine albanese, pregiudicata, di 35 anni più giovane. Una decisione che ha gettato ombre sull'aspirante moglie e sull'autenticità del suo amore, sospetti che ben presto si sono trasformati in certezze. La coppia si è presentata ad aprile di quest'anno negli uffici del comune per formalizzare la pubblicazione della loro unione all'albo, pubblicazione avvenuta ai primi di maggio. Dagli accertamenti compiuti però è emerso che l'anziano si è presentato ai propri prossimi congiunti, nonché agli ufficiali di stato civile in stato confusionale, e che non si è riuscito a fornire alcuna valida spiegazione in merito alla decisione di contrarre matrimonio ed abbia corrisposto nel tempo stesso notevoli somme di denaro alla stessa. A questo si aggiunge il fatto che dalla documentazione acquisita è emerso che la firma posta in calce alla richiesta di pubblicazione del matrimonio con indicazione del regime patrimoniale della comunione dei beni sia stata disconosciuta allo stesso anziano, apparendo peraltro palesemente difforme da quella nel verbale redatto dall'ufficiale di stato civile. I piani della donna sono dunque stati smascherati. 86enne è sotto shock per la morte della moglie e non in grado di prendere decisioni. L'anziano pensa anche di aver rinunciato all'eredità della consorte defunta in favore delle figlie e di essere proprietario solo della sua abitazione, quando in realtà è titolare delle quote dei tanti immobili acquistati nell'arco della sua vita. Un'inconsapevolezza che accompagna anche sulla scelta del regime della comunione dei beni. Ad accorgersene in prima istante il presidente del tribunale e poi il pubblico ministero, che con un decreto dispongono la immediata sospensione della celebrazione del matrimonio in programma nelle prossime settimane, e nel caso in cui venga celebrato dispongono la sospensione e la trascrizione nel relativo atto dei registri dello stato civile del comune mugellano. Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta per circonvenzione d'incapace. Per estate infrazione, il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Vezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto, Ligabue cover band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
8: Te lo
7: l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare l'ora.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Ba ba ba ba. Mhm mhm. Aha aha.
2: Oh, Jesus.

To your mind and soul.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 22:02.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in due. Tu mai lasciato.

0: muori.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri in corso dalla stagione primaverile con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade. A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e in occasione degli eventi meteorici più significativi di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre. Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burracqua, premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
4: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontasseve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. 5 squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C: Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Duccio Dini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Liliana. Milano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence Laurenziana, Mezzana Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
0: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello. Oh, scalper, come the roses.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Vediamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Radio Mugello, estate in musica.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:33.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: farmi il culo, dai!
1: Sono le 2:01.
2: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.